0: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
1: T'amo, io ti amo, amo te, perché sei una bambina che vuol fare la donna. T'amo, io ti amo, amo te, anche quando hai ragione, tu mi chiedi perdono. T'amo, io ti amo, amo te, quando sei spettinata con lo sguardo sperduto. Io son felice con te, se mi chiedi perché, non lo so, non lo so. Forse tu non sarai come io ti vorrei,

io ti amo, sì, io ti amo, amo te. Quando sembri distratta e mi baci le mani,